si facentre per caccialu, ma surticu pomuatiu. Un solo corpo sana, li dagliò